Ora vai col tono chamo samo lo su fatti green ma non è vela lo ita te o su tono ti qui lo na ma fa fa na le no e lo chu lo ti bunga le so e lo se fu passeni ol ma tu chu lo e le lo ita te ku se la ni uno su ma le un passeni ol so vidi le wo tu su ta si ma le lo sa o li tu la ol vai col tono tau e a fa lo ma io la su ma lo si de la le a so a to e se te bi o la pu ci e a o ma to le la sa vidi lo ogni mai le tu si si fo ia mai ina i teimi sintami le titi sledge and sa fe shows a e io no a pa u ma o la lo mai e a o le la ia po le fok a ol vai inga le a so a to a seki seki le a so a to a e opo la tu fu ila sa unitu na te fale mwa fu sailinga o se rei a fo ta mwa fole a fiafi fa malo o tuta mai a mosso ngau hera e o fa rungo wanga la ulaki e nga mai kufa hi a ya nga malo, malo soi fua e o mai al talo tamo o e o leo fala lo mai na sua tu i mai tai ane tai a o le lima minute te a se fulu le maulungo al soa sa mia tasi tesi malefitsu valumita to be il ele to the tai il fa il afia fina o le fa su valumita il papa o sua sami to te i mai tai il de to lui su minute su tasi il po na nei il bo lungo il sua sami lu te si mal fa su famita e le na a o king hang a football club mercon vi na malanga mai ala fi ngoya for version chen a le vai ero si e si a o fa maro si a pota yo e mato avverta tu a fanga luenga ali lo fanguta e a vai fali e yo tofa yo e si li a tu le ando si di ginga di dai ku lo fa ponga po la lo lo adunga a i va ku fosika ma kiki ki piro ka nga adunga ve lo ku pia la si ai se maloki ya ole vai nga tu ma lo va ali lo fanguta ia no folleri fale vai sa o faola e manio meta ma fa pia fa ona la tosho la vai tai al tebi de nei ole poli mai express le fatta tel mai fatta lo fatu ia tio sama

Ja, vivo voi fatelo fatto cina mucho ya pa esse mal ainga. Ma se cina mucho ya mutalo toline vechi. Male ainga fatelo fatto tu fatelo male ainga fatelo fatti. E le maftanga cina mucho ma mucho na inala fa time bol toli sitala le o fa fo mai. Le PTP Bridge to Belonging. Ma tu tu ya na ma tu ma tu na ya na blo hulu fa le tuasi a. Fatalova cho anti Raisa Messi anti Sarai Chaliulu Stevenson. Oh my oi afford bien mani malu fatele male ai. But you are try ya falayo umanga o mai oi falayo. Fatalova cho tu sha pelena tu kolio male ai nga Messi show show Eddie Frost. A lot more my dad to two of my night ad link. Tua tua Susana ma ulu mato tua sinave 40 male anya nga digen eseta o amai oe. Ia o mato shu tua fina ya Myra ma Eddie Perira tuya. Le fitio lima palo mistim Fatima le minoi mai loa. Fatalo Jesus ya valu a Mr. Fiorelli I wanna let you to Aloina Nick Vane the maid and Mr. Tude my phone no minute. Yeah, o tu mana le te vai a tu io le na wa

pesilina na fa ma fan fana chu shuina sita si fu chu fine ro la la nei ko costle china ya foloi iulia fonti malantama ya pop alu wa ilo fo ilo na si fon la musica fa country ya le fo to tapina tu le si na malanga i america in Illinois, seniors, ya mai si picho la Las Vegas, ya man we foot fanga malanga papalu. Ai, usi mai la fafanga la tabulunga la tata proclamasi singa mao tangasangase, ele maatiu lua ole neyo langa lo tato yai. Oka se fanga ka. Ai lei mase me fanga ta, pia fai te tadia le tua po Yesu. Ilo mota.

Ita lo ngon FIFA pe on fanga solo le asona na fi o ya sona nei ananei ananei ale lai mai la GB de Manu Malo Farani e tolu ile le ai se ai Sweden. O kote tivoia e tasi fai inga ya no way e lua. Talonga na na neile so le fatua umbo talonga na na fi. Neverland e tasi tutusa ma Morocco e tasi. Oh. Ale si talonga la lea lea na fai ada po lea la no tala noa choi lea ngai ole. Yo, na leta bias ko si amani au waku ya kamkalo si amani ko kipa Paraguay. Ai le ilo la fuli, ai ilo le camera. So le, e amio vali al ko kipa Paraguay. Kaino pera o meleli inga ia uo malo si e si kabale nga le awa si amani. Pera gofo makui. Fua le suru mai luma si kama, fai mai lo mala fuli. Le kaulias ko si amani. Olei ungala, wa out sia mani. Wa out sia mani, out ya pangi. Fai inga ya pani ya persiol e lua ili tasia ya pani. Talwa fowle na, ole uta tia mai au e taise furuono o pu. A umas furuono, filelei uma ya au e valu. Ta tia mai ne olesi valu. Au teminei. E iwa awa Afrika isaute o loo tatiti e tutonu o tabisanga o FIFA o loo tutoe.

Ya, ma vivi inga matango fie o si tatou atunu o sa mo fatalo fatu tatou proklamasi o tamam tuol nei atu fatele faftaitele lava le valau mai faimai tui fatele manumalo kunisalani e tou sefulu ia i le lusu fa le blues sakala moi tui fatele ae o le avanou foli nei e momoli atoe lo faaga tui fatele le latou mafutaga o tamam tinā matua ina e loukene ua faaigoina o le matua community e taitusa lava foʻi ia ma le vaefoʻalele o le aualaupapa fesotaʻiga po le bridge to belonging ia o mafutaga ua manana ia tatou tagata Samoa tagata pasifika e ave e tatou matua ia ua fia maua se isi e pelesuipi ai pe fia talatalanoa ai pese lenei usuina le alii o fale o mavaega Eni Hankin viviiga o le afioaoga ia pole tumālo malosi o falealili pemona manaʻo ma le tama iā tui e lofa tele atu mafutaga tamam tinā matua uma le matua community a me se le mafutaga a le PTP inaʻinala sifogamalie lenei ale alii foʻi o fale mavaega Eni Hankin mai tutuila

Buongiorno a tutti, carissimo ascoltatore della Radio 4B 98.1 FM. Buongiorno e benvenuti alla trasmissione del giovedì mattina che va in onda ogni giovedì dalle 8 alle 9 di mattina. Io sono Giuseppe Simonetta a tenervi compagnia e farvi viaggiare con la fantasia indietro con gli anni e in giro per il mondo ascoltando canzoni, notizie e storie. Le storie sono un pochettino comiche per farci ridere un po'. Grazie a tutti voi che siete soci di questa radio. Senza il vostro supporto le nostre trasmissioni non potrebbero andare in onda. Ma se ancora non avete rinnovato, fatelo al più presto, perché l'anno finanziario è finito il 30 giugno. Adesso oggi siamo il 2 luglio, è cominciato l'anno per il prossimo anno. Bene, se non l'avete fatto il rinnovamento, fatelo al più presto. Grazie a tutti quelli che già avete rinnovato, ma se ancora non fate parte di questa radio vi preghiamo di associarvi a noi. Il costo del tesseramento annuale è $30, ma per i pensionati e studenti e altre concessioni è soltanto $20. Qualcuno pensa, dice, ma come mai? Mi sembra che qui è scritto $30 con la... No, sì, noi diciamo il costo del tesseramento annuale è $30, ma per pensionati

pensionate studenti e altre concessioni $20. E perché noi lo chiamiamo, come dire, membership o soci? Loro non so se era sempre così, adesso lo chiamo subscriber, uno che c'è sotto sottoscrizione, un subscriber, e subscriber siamo o sono tutti quelli che pagano $20, mentre i soci sono quelli che pagano di più. In tutti i modi ancora si continua a pagare $20 all'anno, sia i pensionati, studenti e altre concessioni. Bene, oggi è giovedì 2 luglio 2026, auguro a tutti un buon ascolto e cominceremo con una bella canzone di Adriano Celentano che ci canta Azzurro. Buon ascolto.

Ebbene, come ho detto, questo era Adriano Celentano con la canzone Azzurro. Andiamo con le notizie, andiamo a Venezia, dove un hotel di lusso a 5 stelle è stato costretto a pagare a una cameriera che l'aveva messa a prova e poi sicuramente ha lavorato 3 giorni e, no, e l'ha mandata via perché in qualche modo non, ma questi 3 giorni non gli ha, l'ha pagata neanche. Allora adesso la causa, il giudice gli ha, l'ha condannata all'hotel di pagare 27 mesi di stipendio per 3 giorni lavorativi che era una sola prova. Allora, 3 giorni di prova nell'hotel a 5 stelle costano carissimo, risarcimento da 60.000 euro a una cameriera. Una settimana di prova al lavoro può costare oltre 60.000 euro. È accaduto a un hotel 5 stelle di lusso del Lido di Venezia, dopo che un giudice e la Corte d'Appello di Venezia hanno ritenuto illegittimo il licenziamento di una cameriera stagionale dopo il breve periodo di prova. Il conto da pagare è salatissimo, quasi 55.000 euro di risarcimento più 6.000 di spese legali. Le sentenze, il maxi risarcimento, l'irregolarità dei giorni di prova è costata carissima all'albergo. Allora ha visto decadere in giudizio una per una le tutele contrattuali a suo favore, essendo che quei giorni sono considerati lavoro in nero. Per legge è stata annullata la validità del contratto a tempo determinato, che anzi giuridicamente si è trasformato in tempo indeterminato a decorrere dal primo giorno in cui la giovane ha messo piede nel suo nuovo posto di lavoro. In questa nuova fotografia è ovvio che il licenziamento dopo 5 giorni è considerato illegittimo, motivo per il quale è scattato l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che tutela i dipendenti dai licenziamenti ingiusti. L'hotel 5 Stelle è stato dunque condannato a risarcire la giovane con 12 mensilità più 13esima e 14esima e ulteriori 15 mensilità sono arrivate come un'indennità sostitutiva, perché la giovane ha rinunciato al reintegro in azienda. Una sentenza confermata anche dalla Corte d'Appello, insomma, per aver fatto lavorare una persona in nero per 3 giorni di prova, l'hotel si è trovata a dover pagare ben 27 mesi di stipendio. E se non si seguono i regolamenti, così si va a finire. E chissà, questi regolamenti sono, non lo so, perché ai tempi di una volta forse ti pagavano poco e niente, ma se non ci sarebbero i regolamenti, sicuramente quelli che hanno il potere nelle mani, che possono comandare l'operaio, se non ci sarebbe qualcuno che le difende, non le pagherebbero per niente, per sicuro. Bene, andiamo avanti, faremo cantare Domenico Modugno, la lontananza sa è come il vento che spegne i piccoli fuochi, ma quelle grandi le accende di più quando tira il vento. Buon ascolto.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per

Ebbene, ora vi racconterò una storiella un po' comica, ma forse è avvenuta davvero questa. Il ladro beffato. Il ladro è stato beffato dal padrone della bottega che si è visto rubare. Ecco, un bottegaio mentre si preparava in una sera d'inverno a chiudere il negozio per la notte s'accorse che un furfante rimasto dentro aveva allungato la mano di nascosto su una libra di burro fresco e se lo nascondeva sotto il cappello. Vedere la birbonata e pensare al castigo fu tutt'una. E allora lo conosceva a questa persona e dice: «Ehi, Maso!» esclamò il padrone, «mettetevi a sedere un momento con questo freddaccio, un gocciolino di roba calda è quel che ci vuole». Maso voleva andarsene naturalmente, ma il bottegaio lo prese per le spalle e lo piantò a sedere presso la stufa, dietro una barricata di scatole e di barile. Poi si mise tranquillamente a sedere di faccia a lui. «Beviamo», disse il padrone della bottega, «beviamo un poncino bollente». E aperto lo sportello della stufa, ci ficcò dentro tutta la legna che ci poteva entrare. «In una notte come questa c'è da intirizzire». Maso sentiva sulla testa la pressione del burro e i capelli già mezzo appiccicati. Scattò su dicendo che doveva andar via. «Ma prima beviamo», insiste l'altro. «Sentite, Maso, vi voglio raccontare una storiella». E Maso fu ricacciato a sedere dall'astuto tormentatore. «Che caldo!» gemé il ladro, tentando di alzarsi. «Ma sedete, non abbiate tanta fretta», ribatté il bottegaio, spingendolo nuovamente sulla sedia. E prese fuori due bicchierini fumanti di ponce. Vi farò un brindisi, Maso, e questo poncino ve lo sentirete andare giù liscio liscio come il burro». E lo disse con tanta semplicità che il povero Maso pensò che l'altro non si fosse ancora accorto di nulla. «Questo, caro mio, va giù come un pollastrello di Natale e non ci vuole né strutto né burro per cucinarlo. Via, prendete il vostro burro, Maso, il vostro ponce volevo dire. Il povero Maso fumava da un lato e si liquefava dall'altro. La sua bocca era completamente sigillata come se fosse diventato muto. Il burro colava a rivoli di sotto il cappello e il suo fazzoletto ne era tutto unto. Chiacchierando come se niente fosse, il maligno bottegaio continuava a mettere legna nella stufa, mentre il povero Maso stava con le spalle appoggiate al banco e con le ginocchia vicino alla fornace che gli ardeva davanti. «Ma voi sudate», osservò il padrone. «Perché non vi togliete il cappello?» «No, no», gridò Maso, «devo andare, lasciatemi uscire, non mi sento bene». Mentre così gridava, una cascata untuosa colava lungo il viso e il collo del disgraziato e gli inondava i panni gocciolando lungo la persona. Era proprio in un bagno di burro. «Buonanotte allora», disse il bottegaio, e mentre l'altro si precipitava fuori gli gridò dietro: «La beffa, Maso caro, la beffa val bene qualche cosa, vuol dire che di quella libra di burro non ne parleremo più». È brutto scherzetto che gli ha fatto, Beh, così un'altra volta impara, invece di rubarsi una libra di burro, che è troppo soffice, si poteva rubare una pezza di formaggio che era più dura. Beh, dico io così per scherzare, non si doveva rubare niente, per dire la verità. Andiamo avanti con le canzoni. Questa volta faremo cantare Tony Ferrara, che ci canta
la vendemmia. A vendigna, quando è tempo di vendigna, ascoltiamo a lui meglio, va? Buon ascolto.

Questo era il coro dei crociati che ci ha cantato, l'armata Brancaleone, cantato dal coro dei crociati. Ecco un'altra notizia, la misteriosa epidemia del sonno, milioni di vittime, nessuna spiegazione scientifica fino ancora. Poco più di cento anni fa, mentre il mondo affrontava l'influenza spagnola, una malattia molto più strana si diffuse in silenzio, si chiamava encefalite letargica, ma la chiamavano malattia del sonno. Tra il 1917 e il 1930 colpì milioni di persone e ne uccise circa 500.000. I sintomi erano inquietanti e difficili da prevedere. Alcuni pazienti dormivano quasi tutto il giorno, altri sviluppavano deliri, immobilità, agitazione o alterazioni profonde della personalità. In certi casi la malattia portava rapidamente alla morte, in altri casi lasciava conseguenze neurologiche permanenti, simili al parkinsonismo. Le origini del mistero. Allora il medico austriaco Konstantin von Economo fu tra i primi a descriverla nel 1917, ma ancora oggi gli scienziati non sanno con certezza cosa l'abbia causata. Per anni si è ipotizzato un legame con l'influenza spagnola, dato che le sue epidemie esplosero nello stesso periodo. Tuttavia, gli studi sui campioni cerebrali storici non hanno mai confermato questa connessione. Altre teorie chiamano in causa enterovirus come quelle della famiglia del poliovirus oppure disturbi autoimmuni. Nessuna spiegazione però è riuscita finora a chiarire davvero l'origine della pandemia. E perché l'encefalite letargica fa ancora paura? Allora, oggi l'encefalite letargica è rarissima. Negli ultimi 85 anni sono stati segnalati solo poche decine di casi. Eppure il mistero resta aperto, nessuno può dire con assoluta certezza che sia stata una malattia irrepetibile o se un giorno qualcosa di simile possa tornare, nessuno lo sa. E che nessuno può sapere il futuro, forse tanti cercano di indovinare il futuro, ma poi uno abbattuto alla porta di un chiromante che voleva prevedere il futuro, ha detto, quello risponde, chi è? E sono io, cosa vuole? E vuole che mi prevedesse il futuro, mi direbbe qualcosa del futuro. E mi dica di quale verbo vuole il futuro, di quale verbo. Eh sì, va bene, lui voleva il futuro della sua vita, come andrebbe a finire, o come meglio, se andava a finire bene o andava a finire. Forse voleva sapere se andava bene, non andare male. Meglio che non si sa. Allora andiamo avanti con questo che ha ballato tanto o che ballano tanti, tanto tanto che all'ultimo non sono capaci di fermarsi di ballare. E questo è Vinicio Capossela con il ballo di San Vito. Sì, con questo ballo di San Vito, quando le morde la tarantola non si fermano di ballare. Buon ascolto.

Questa era Lella col duo Padano, tira la cinghia tira, e quando non ci mette niente dentro lo stomaco, quello che fa deve tirare la cinghia, stringere, stringere. Va bene, vediamo oggi è il 2 luglio, i fatti dal brevetto della radio al Vietnam unificato, giornata mondiale degli UFO, anche oggi 2 luglio è la giornata mondiale degli UFO, si celebrano gli oggetti volanti non identificati e poi c'è sempre 2 luglio nel 1644, guerra civile inglese, i parlamentaristi sconfiggono i realisti di Carlo I Stuart nella battaglia di Marston Moor. Nel 1777 il Vermont, lo stato in America, il Vermont è il primo stato americano ad abolire la schiavitù. Primo stato americano, 1777, vuol dire che fino al 1777 ognuno poteva tenere degli schiavi, veramente doveva comprarli, non è che si compravano i schiavi e si vendevano anche, era un mercato. Quanto il mondo è cambiato, eh. Andiamo al 1829, prima rappresentazione italiana de Il Conte Ori, penultima opera di Gioachino Rossini. Nel 1839, sempre 2 luglio, 53 schiavi ribelli prendono il controllo della nave negriera Amistad, ancora portavano schiavi dall'Africa. 1839 e 1849 i francesi entrano a Roma dopo un mese di assedio. 1871 Vittorio Emanuele II di Savoia entra solennemente a Roma. Si trasferisce a Roma, la capitale d'Italia allora. 1881 Charles J. Guiteau spara e ferisce il presidente americano James Garfield, che morirà di infezione il 19 settembre 1881. In America sono facile a sparare ai presidenti, eh? Quello era il 1881. Andiamo al 1897. Guglielmo Marconi brevetta la radio. Eh sì, brevetta la radio il 2 luglio 1897. Mentre nel 1925 Ralph Samuelson è il primo uomo al mondo a cimentarsi nello sci nautico. E nel 1928 il governo italiano impone la fusione delle squadre di calcio genovesi Andrea Doria e San Pierdarenese. Nasce la dominante, poi nota come Sampdoria. Le due squadre hanno fatto una squadra, la Sampdoria. Allora nel 1947 il Roswell Daily Record, scrive dell'atterraggio di uno UFO nei pressi di Roswell nel Nuovo Messico. E il 47 è arrivato il primo UFO, allora si è arrivato veramente. Poi è arrivata la febbre dei dischi volanti negli anni 60, mi ricordo tutti che vedevano questi dischi volanti, era proprio una fissazione. Ma adesso è finita quella, comincia qualche altra cosa. Allora, nel 1957, il 2 luglio, la Fiat presenta la 500, 500 Fiat piccolina che si arrampicava bene nelle piccole strade. Nel 1976, riunificazione del Vietnam. Il Vietnam del Nord ha vinto e ha unito anche il sud, che era democratico, dicevano, tanti anni di guerra lì, anche sprecati, tante persone morti. Andiamo al 1987, Nildi Iotti Olotti è la prima presidente della Camera donna della storia d'Italia. Beh, Nildi Iotti, prima presidente della Camera donna della storia d'Italia. E nel 1992 luglio, alla Mecca, 1426 pellegrine
muoiono schiacciati dalla folla, perché alla Mecca là dicono che devono andare almeno una volta nella vita, questi arabi dicono prima di morire una volta nella vita devono andare alla Mecca, e vanno milioni di persone che girano intorno e qualcuno casca a terra e lo mettono sotto i piedi, ed infatti 1426 pellegrini sono stati schiacciati, nessuno si fermava a tirarli su. Andiamo nel 1993, battaglia del pastificio a Mogadiscio, muoiono 3 militari italiani. 2001, 2 luglio sempre 2001, viene impiantato il primo cuore artificiale autosufficiente. E l'ultima, 2008, le farse liberano Ingrid Betancourt. Beh, no, a questo momento non mi so chi è. Questo è tutto di quello, un pochettino di quello che accadde il 2 luglio. Ci sarebbero tante altre cose. Se voi vi ricordate cosa è accaduto a voi il 2 luglio, telefonatemi qui al 32 40 86 86 e raccontatemi quello che vi è successo a voi il 2 luglio. Se vi ricordate, anche da bambini, non soltanto adesso. Va bene, andiamo avanti, metteremo ancora Modugno che ci canterà La gabbia. Modugno voleva tenere la moglie nella gabbia, beh, è la canzone, non è che lui proprio, la canzone, la voleva tenere la moglie come in gabbia, poi ha aperto la gabbia e non ha voluto volare fuori l'uccellino. Beh, questo parla di un uccello, però qui si parla della moglie pure. Buon ascolto.

0: Whether in the forest or on the air, diversity is so important. Don't settle for monocultures. Turn onto the world with 4EB 98.1 FM.
1: Ebbene, dopo abbiamo ascoltato Modugno con la gabbia, questa notizia dice: l'impatto di un meteorite potrebbe aver fatto piovere oro sull'Australia, ma non adesso, si parla di tanti anni fa. Collisione avvenuta oltre 100 milioni di anni fa. Le prove in un cratere di 4 km. Una pioggia d'oro sarebbe stata scatenata dall'impatto di un meteorite sull'Australia occidentale avvenuto oltre 100 milioni di anni fa. Le tracce di questo evento sono state trovate in un cratere di oltre 4 km di diametro, finora sconosciuto, che si trova in un distretto aurifero 50 km a nord della città di Kalgoorlie. La scoperta è pubblicata sulla rivista Meteoritics e Planetary Science da un team di esperti guidato dalla geologa Raisa Quintero dell'Università di Porto Rico. Scavando più in profondità hanno scoperto prove di un'antica collisione abbastanza potente da fondere la roccia, deformare i cristalli e scagliare in aria detriti contenenti oro. Il sito è stato temporaneamente denominato struttura d'impatto di Orabanda, Orabanda, data la sua vicinanza alla città di Orabanda, che Orabanda che in spagnolo significa fascia d'oro, ma si sta cercando un nome più in sintonia con la cultura aborigena del luogo. I crateri meteoritici sulla Terra sono una rarità, ma questo lo è in particolar modo. Si tratta infatti della seconda struttura d'impatto confermata che si è formata interamente all'interno di rocce verdi archeane, tra le formazioni rocciose più antiche del pianeta. Con quello di Orabanda salgono a 34 i crateri da impatto meteoritico confermati in Australia. La loro età varia da poche migliaia di anni fino a 2,2 miliardi di anni. L'età del cratere di Yarrabadda, come fanno a contare gli anni non lo so, ma si vede che hanno qualche metodo a contare gli anni su queste pietre. Dicono: questa pietra è vecchia, questa pietra, io posso dire, questa pietra me la ricordo che me l'ha lasciata mio nonno, mio padre l'ha ereditato da suo padre, una pietra o una sedia per sedersi, ma questi di miliardi di anni non so. Va bene, credo che metterò un'altra canzone, poi ci saluteremo, io e con me ci risenteremo ogni giovedì mattina, sempre dalle 8 alle 9. Per adesso faremo cantare Gian Pieretti con Il sogno della farfalla. Buon ascolto!